Pensavo già da me nella vita, me lo dico a vita, ma poi passare. Purtroppo mi guardo, non so dove è. E adesso faccio, vado a pugliare.